0: Ceni. Lui pure come non è cavallo. E a quel genere lui pure come scene, ma sì. Si ha detto che ca. Dai, danno si otto con i wapu come a ghidina dai. Otto papà coro ghidà. Na coro ghidà ne cugato i grei dare, amo dia. Le riagotti cara santa. Ne vuoi tu ne dare, ma ha vega. Le acque le moda. Ne vuoi che igua vega. Approximately 1 hour. Tapa toro ghidà. Ne wapu come a ghidà. Ne fem riba top. E no, e te quattro farà, e a niente va.
1: Me fotete in ode a Kirinyaga County, ne trai gue cana cogerera 92.8, Wokena FM, e a cane gaito.
2: Steam, massaggio el, e i camaido, massaggi a cuspecio, tutto a muda nya mugima o kemata.
3: Trai gue de propa, de a ridi a storna gino si ha de vegada, dita.
2: E hia hoai,
4: na
2: wapu amo.
4: Appetite.
5: Nehega nayo.